0: loro, quando muore più nero.
1: Un tesorete di ciammo, ciammo.
0: La mania na nano va.
1: Un tesorete di ciammo, ciammo.
0: La mania na nano. O mania chi era l'enemy. Vai a mi di caravere.

0: Salama Shunwiri, esheni wa kuvea.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku so tene. Ntokilu herane musaru anyu yo lore rashi sumane o tene. Ni yuno ne unkele iwe traiwane.
0: Nkarwani mulia wihe. Esheni to, kiyo sivenle mi?
1: Kuki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wera kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shunwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomusoro. Ni njene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

Avrò tu nuovo marremo Brenda Fass, mentre la panca le compacca Africa Soul. 14 ore e 26 minuti, 2 ore e 8 minuti, sirene in città. Perché c'è un ragione che non è mai c'era niente con tenne alle canle ore formari, né ma pensionista, uista, o emisore ne è là, come ho sedeni. Mi sorge una provincia, poi era come anno con noi, perché non pagavamo con trattini, ma era giugno 1. Per quello che abbiamo fatto, ho notato che abbiamo fatto una prova di vita, che abbiamo una prova di vita, ma con la vita, ni vreke nante kwenye la kala na ipasi ya mwirutuni kama toko chicho nuiti ni wala kanlea sana ya nante kwenye ala opo hiha miaka 18 ni mpaka 20 na mochache ya relo sumaka uchikola sekundaria ni wala kanlea okla na miaka 20 na mili mpaka 20 na mitanu ya relo sumaka uchikola chulupane ahano tonyera ili waraka inosumela ya ii Chicola. Isso de varra dum sami 14 horas e 27 minutos, 2 horas 8 chilo. Minuto sirene na saba. Hinawo minuto bacane, ninghalo kalane. Utana vampira. Uno jogo vachulo. Voilà, pour un